0: FM 88.1 Radio Chwenburi.
1: Saati sponsoria SMG Spetstechnikis da danadgarebis umsghulesi importiori sakartveloshi.
0: Tbilisis droit 20 saatia.
1: SMG, zlieri teknika, zlieri partniori.